è stato un grandissimo amante dei gatti. Ne ha posseduti almeno 10 nel corso della sua vita, considerandoli a tutti gli effetti parte della sua famiglia. I più conosciuti erano Tom, Jerry, Oscar, Tiffany e Delilah, la sua gatta preferita. La gatta a cui tutto era concesso e a cui ha dedicato anche una canzone nell'album di Commiato, Innuendo. Su Radio Bau & Company c'è Freddie Mercury con Delilah.

ha da sempre un legame speciale con i cani, in particolare con la sua amatissima Jack Russell di nome Audrey, considerata la sua musa ispiratrice e collaboratrice creativa. La stilista è solita viziare i suoi animali con accessori esclusivi, fra cui guinzagli e cappottini dorati in pieno stile della Maison. Qualche anno fa mi è capitato di incontrarla in centro Milano e quando mi sono inchinato a fare le coccole a Audrey mi sono accorto che aveva il guinzaglio e il collare abbinato alle sue scarpe. Su Radio Boy & Company c'è Lady Gaga con Donatella, un omaggio all'estetica e alla personalità di Donatella Versace, bionda, ricca, favolosa e irriverente.

nostro Bao. Su Radio Bao & Company, naturalmente. Astro Bao di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astro Bao ogni giorno su Radio Bao con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

La sua dedizione, passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Earth Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bauce, Michael Jackson, appunto con Earth Song.

Bad Bunny ha presentato la sua bambina a quattro zampe, Sansa Martinez Berlingueri, la sua beagle di 4 anni, protagonista della copertina di Dog 2026. Tra le curiosità condivise dall'artista, racconta che ama le banane, gioca con i calzini e i bidoni della spazzatura, e russa come un umano, e che se dovesse avere la voce in un film sceglierebbe quella di Gwyneth Paltrow. Il nome Sansa è un omaggio a Sansa Stark di Game of Thrones. Bad Bunny la descrive come forte, giocherellona, affettuosa e un po' monella. E cosa fanno nelle loro giornate insieme? Tante coccole e tanti baci, mangiare, giocare, dormire, per poi ricominciare tutto da capo. Su Radio Bay & Company c'è Bad Bunny con Tormenta con i Gorillaz. The sun in is crying, someone crying, someone, someone,

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Come il raccolto del grano dorato, il mese di ottobre per gli animali Ariete donerà energia da vendere, grazie al connubio di Giove e Marte roventi in Leone, potenziati da Saturno e Nettuno in Ariete, che lavoreranno per la messa in pratica delle vostre abilità educative e di apprendimento, consentendovi la scalata ai podi più alti. Urano, Plutone e Venere vi spettinano, ma solo per rendervi selvatici e irresistibili. Inizio autunno in gran verve. Toro. Giove e Marte quadrati in Leone, nella casa astrologica quarta degli animali Toro, porterà tensioni in ottobre nell'ambiente domestico, in connubio con Plutone in Acquario più Mercurio e Venere in Scorpione, nel desiderio di conquistare parchi e distese verdi, ma anche strade dove correre spensierati e senza freni, fingendo di non sentire il richiamo degli amici umani. Copertine e cuscini momentaneamente in stand-by. Interstellar? No, solamente una tempesta solare di pianeti in rivolta. Gemelli. Ottobre dinamico e collaborativo per gli animali gemelli, con Saturno e Nettuno in Ariete ad accendere il dinamismo in gruppi e interazioni. Connesse dagli efficienti Giove e Marte in Leone, esperti, supporter per potenziare al meglio le vostre abilità di comunicazione, problem solving, concentrazione e movimento. In espansione con Urano e Plutone in Acquario, tutti ottimi pianeti per un ottobre da veri genietti del vicinato, dal parco alla casa. Modalità grillo parlante on. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: ha adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei e aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.
1: Oh, honey, you don't need a nanny. You need a hobby. You need a nanny.

il loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi o simili? La vostra proverbiale indipendenza e l'acuto ingegno sistemeranno ogni cosa. Pesci. Mercurio e Venere in Scorpione per gli animali pesci regaleranno un ottobre di fermezza e scoperte, senza esagerare con l'avventura e le esplorazioni incaute. A causa degli stessi pianeti stuzzicati da Plutone in Acquario più che battagliero. Con la verve di pesci combattenti e galli cedroni, il vostro famoso mood insonnolito di cambio stagione verrà sostituito con determinazione e intraprendenza, anche se alla fine, come lessi, farete piacevolmente ritorno agli adorati letti e copertine. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

e ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Peter Dinklage ha invitato i suoi fan ad adottare cani dai rifugi invece di acquistarli dagli allevamenti, spiegando che il successo di Game of Thrones ha spinto molte persone a comprare degli husky perché ricordavano molto i metalupi della serie televisiva. Secondo diverse associazioni animaliste, molti di questi cani sono poi stati abbandonati quando i proprietari si sono resi conto di quanto la razza fosse impegnativa da gestire. Ai ai ai. È nel 2017 che Dinklage ha collaborato con PETA per mettere in guardia le persone dagli acquisti impulsivi, ricordando che ogni anno milioni di cani finiscono nei rifugi e che adottare un animale significa assumersi una responsabilità per tutta la vita e non seguire solo la moda del momento. Da anni l'attore sostiene le cause per il benessere degli animali e promuove il vegetarianesimo facendo suo il famoso messaggio adotta non comprare. Questa è sempre Radio Buy & Company, resta con noi per tutta l'estate.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Come il raccolto del grano dorato, il mese di ottobre per gli animali Ariete donerà energia da vendere, grazie al connubio di Giove e Marte roventi in Leone, potenziati da Saturno e Nettuno in Ariete, che lavoreranno per la messa in pratica delle vostre abilità educative e di apprendimento, consentendovi la scalata ai podi più alti. Urano, Plutone e Venere vi spettinano, ma solo per rendervi selvatici e irresistibili. Inizio autunno in gran verve. Toro. Giove e Marte quadrati in Leone, nella casa astrologica quarta degli animali Toro, porterà tensioni in ottobre nell'ambiente domestico, in connubio con Plutone in Acquario più Mercurio e Venere in Scorpione, nel desiderio di conquistare parchi e distese verdi, ma anche strade dove correre spensierati e senza freni, fingendo di non sentire il richiamo degli amici umani. Copertine e cuscini momentaneamente in stand-by. Interstellar? No, solamente una tempesta solare di pianeti in rivolta. Gemelli. Ottobre dinamico e collaborativo per gli animali gemelli, con Saturno e Nettuno in Ariete ad accendere il dinamismo in gruppi e interazioni. Connesse dagli efficienti Giove e Marte in Leone, esperti, supporter per potenziare al meglio le vostre abilità di comunicazione, problem solving, concentrazione e movimento. In espansione con Urano e Plutone in Acquario, tutti ottimi pianeti per un ottobre da veri genietti del vicinato, dal parco alla casa. Modalità grillo parlante on. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company, canale 751. Them that's got shall get. Them that's not shall

Le autorità della contea di Los Angeles hanno effettuato un'ispezione nella proprietà di Linda Blair, l'attrice che era diventata famosa da adolescente per il ruolo di Regan McNeil nel film L'Esorcista. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un'indagine su un'attività di ricovero per animali. Secondo le segnalazioni ricevute dagli uffici della contea, avrebbe ospitato illegalmente più di 200 cani. A seconda della fonte, i cani sono 100 o sono 200, rimane un mistero. L'operazione è stata condotta con un mandato amministrativo dal Los Angeles County Department of Animal Care and Control, insieme al Department of Regional Planning. Lo scopo, hanno spiegato i funzionari, era controllare gli edifici e le strutture utilizzati come canile, verificare il rispetto delle norme urbanistiche e valutare le condizioni di cura, sicurezza e benessere degli animali presenti. Poche ore dopo l'ispezione, Linda Blair ha pubblicato un video sui social per rassicurare i sostenitori. L'attrice ha affermato che lei e gli animali stavano bene, nonostante la visita a sorpresa avvenuta con una temperatura di oltre 40 gradi, come se questo potesse influire. Secondo la sua ricostruzione, la vicenda riguarderebbe soprattutto documenti e nuove planimetrie da presentare agli uffici competenti per sistemare alcune questioni burocratiche. Questa è sempre Radio Bau & Company e vi lascio con della musica da paura.

0: Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau Ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari. Più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi. In compagnia degli amici umani, ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria. Per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Animali notturni, questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog. I love my dog as much as I love you.

Whenever you feel the need to change.

palco aveva un lato decisamente più tenero, amava profondamente i gatti, più o meno come tutti noi. Negli anni dei Nirvana ebbe diversi gatti, tra cui Kisp e Spina Bifida. Il suo affetto per questi animali è palpabile nelle foto che troviamo tranquillamente sui social, sul web. Chi gli era vicino ha raccontato più volte quanto amasse stare in compagnia degli animali. Pensate che la sua ex fidanzata Tracy Marander ricorda che mentre i Nirvana erano in tour, Kurt chiamava e finiva per raccontarle dei gatti che incontrava nei luoghi in cui la band soggiornava. Questo è solo un piccolo dettaglio che mostra un lato molto più dolce e intimo della sua personalità. Dietro una delle figure più iconiche e tormentate della storia del rock c'è anche un ragazzo semplice che amava gli animali e trovava conforto nella loro compagnia, in quel frr frr che piace tanto anche a noi. Ed è arrivato il momento di ascoltare Nirvana qui su Radio Bio & Company con Smells Like a Spirit.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi o simili? La vostra proverbiale indipendenza e l'acuto ingegno sistemeranno ogni cosa. Pesci. Mercurio e Venere in Scorpione per gli animali pesci regaleranno un ottobre di fermezza e scoperte, senza esagerare con l'avventura e le esplorazioni incaute. A causa degli stessi pianeti stuzzicati da Plutone in Acquario più che battagliero. Con la verve di pesci combattenti e galli cedroni, il vostro famoso mood insonnolito di cambio stagione verrà sostituito con determinazione e intraprendenza, anche se alla fine, come lessi, farete piacevolmente ritorno agli adorati letti e copertine. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
4: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Cancro. In ottobre, con Mercurio e Venere in Scorpione, in arte di benefattori, gli animali cancro saranno amati da amici e umani di riferimento, pronti a superare le verifiche di Saturno e Nettuno in Ariete, in merito alle prossime responsabilità. Non si vive di sole coccole, ma per voi il mese sarà dolce e morbido, meglio approfittarne. Marte e Giove in Leone doneranno cucce comode e ottime razioni di cibo. Cosa chiedere di meglio per iniziare il duro inverno? Leone. In ottobre, Urano in Gemelli più Giove e Marte nel segno andranno a ravvivare il clima di bellezza, armonia e attenzione verso gli animali leone. Che bella musica per voi, sontuose criniere celesti! Saturno e Nettuno in Ariete positivi si preparano ad addobbare i vostri troni, cucce ricamate, divani da struscicare, kennel o rifugi da provare. Ogni tanto una gioia, senza troppo faticare, ma con Plutone opposto, state sempre vigili e con i cinque sensi allertati. Vergine. In ottobre Mercurio e Venere in Scorpione per una comunicazione alle stelle. Animali vergine, di natura mercuriali, ingegnosi, lucidi e intelligenti. Sarete più che mai motivati a relazionarvi con piacere e preparazione. Unendo un podio di bellezza a un gioco di problem solving e di ricerca olfattiva, non solo non vi annoierete, ma potrete allargare le basi del vostro produttivo autunno, complice Urano in Gemelli che vi porterà lontano dal solito guscio. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
5: Radio Bau News.
6: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo che se avete i requisiti potete candidarvi.

0: Radio Bau News.
1: Ritrovati amici Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia, percentuale che, nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza, ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale, dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Dal 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa: si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bau & Company per altre notizie dal mondo degli animali. Baby,

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci amici di Radio Bau & Company. 7 cani morti soffocati nel vano di un carico di un veicolo mentre venivano trasportati in Lapponia per una battuta di caccia. Fermo restando che in Lapponia si va per visitare il villaggio di Babbo Natale e non per andare a caccia, e appunto succedono queste cose. La polizia stradale li ha trovati nell'area di servizio Trans Est sull'autostrada del Brennero. I 7 inglesi erano stipati in 4 trasportini, circondati da bagagli e oggetti che avrebbero ostruito le aperture necessarie al passaggio dell'area. 6 erano già morti e il 7° è deceduto poco dopo, nonostante i soccorsi. Lega Nazionale del Cane Animal Protection presenta denuncia affinché vengano accertate tutte le responsabilità penali e seguirà gli sviluppi sull'inchiesta, pronta a costituirsi parte civile in caso di processo. 7 cani che avrebbero dovuto essere considerati compagni sono morti mentre venivano portati ad una battuta di caccia. Una tragedia che mostra ancora una volta come può accadere quando gli animali vengono considerati strumenti e non esseri senzienti. Non c'è rispetto per gli animali che vengono uccisi, e in questa vicenda non c'è stato nemmeno per quelli che avrebbero dovuto essere dei compagni. Ora si chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che ogni responsabilità venga accertata. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.lndcanimalprotection.org per continuare a seguire questa notizia e scoprire altre iniziative della Lega Nazionale del Cane.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale. E in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho la certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questo è sempre Radio Bau & Company, restate con sta compagnia.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: E rieccoci su Radio Mai in Company, è arrivato il momento di parlare di educazione cinofila, lo facciamo in compagnia di Elena Carla Ambroso, l'educatrice cinofila di Radio Bau in Company.
4: Ben ritrovati amici di Radio Bau.
3: Argomento di punta di questo periodo, l'arrivo di un cucciolo a casa. Parliamo di alimentazione, come gestiamo le ciotole e l'alimentazione?
4: A casa scegliamo un posto adatto per le ciotole, il più delle volte in cucina, che sia protetto e riservato e non su traiettoria di passaggio frequente. Cosa gli diamo da mangiare? Fino alla prima visita di presentazione e controllo generale del nostro veterinario, che suggerisco caldamente di fissare prima possibile così che il cucciolo sia inquadrato, mantenete la linea di pappa e pasti che sta già seguendo. Poi affidatevi alle indicazioni del vostro veterinario e mi raccomando, non ascoltate interferenze da amici, parenti, cagnari e influencer.
3: Ops, sento dell'ironia nelle tue parole. Elena, ma non abbiamo chiarito un punto. A quale età è corretto portare a casa un cucciolo?
4: La legge permette di portare a casa un cucciolo che abbia almeno 60 giorni. Se si tratta di un cucciolo che sta vivendo con mamma e fratelli, in realtà suggerisco di aspettare anche i 75 giorni e di non superare i 90. Il piccolo ha ancora molto bisogno del contatto fisico del suo branco canino e l'imprinting materno ha ancora una sua importantissima efficacia.
3: Grazie ancora a Elena Carla Ambroso per i suoi consigli che ritroveremo sempre domani alla stessa ora qui su Radio Bau in Company.
4: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.
3: Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau in Company.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bauer & Company con Speak Low.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il gatto che risolveva delitti impossibili, edito da Newton Compton Editori e scritto da Jacopo Cellini. Il sottotitolo è Un'indagine felina tra enigmi, false piste e una misteriosa scomparsa. L'autore, oltre a essere scrittore di Libri Game, è l'amministratore di Enigmatopia, il portale italiano di enigmi online. E questo suo libro non è un giallo tradizionale, ma proprio un libro game interattivo in cui sono il lettore a indagare, diventando parte integrante della storia. Noemi Balestri, una giovane giornalista, è scomparsa nella decadente città portuale di Calaferro. Lo scopo del gioco proposto dal libro è riuscire a capire dove è tenuta segregata e a salvarla, smascherando il colpevole prima che sia troppo tardi. Leggere non sarà però sufficiente perché a ogni capitolo le scelte fatte, seguendo una pista e raccogliendo indizi, influenzano la narrazione, con il rischio di seguire una pista sbagliata che potrebbe essere fatale per la povera Noemi. Il titolo rimanda al vero protagonista della storia, che è Bruno, un gatto tricolore che 3 anni prima di questa scomparsa è stato trovato per strada da Franco, lo zio di Noemi, ex poliziotto che indaga. Bruno sembra indifeso, mentre in realtà è un gatto molto speciale, dato che non solo è dotato di intelletto umano, ma anche di capacità sensitive, grazie alle quali ha un'intuizione rara, che lo mette altresì in contatto con le sue vite precedenti. Bruno riesce a sfruttare le sue abilità feline per infiltrarsi nelle scene del crimine, fiutare indizi e pedinare i sospettati senza dare nell'occhio. E il lettore deve aiutarlo. Appassionante! Il secondo libro è Bestiario dell'anima di Thomas Leoncini, edito da Rizzoli. Il senso di questo libro prezioso è racchiuso nel suo sottotitolo: Riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso. L'autore, psicologo e giornalista, suggerisce un viaggio molto affascinante tra le forme psichiche arcaiche che derivano direttamente da quel bestiario invisibile che è dentro ognuno di noi ed è costituito di creature antiche, silenziose, che abitano da tempo immemore le nostre emozioni più profonde. Le paure, i desideri, i legami non appartengono così soltanto alla nostra umanità, ma hanno le loro radici in una memoria più antica, più vicina alla natura che alla civiltà. Ogni animale rappresenta una chiave di lettura. La balena che insegna l'immersione e il ritorno, l'ape che danza fino a cadere, il camaleonte che si trasforma fino a scomparire, la medusa che sfida il tempo, il lupo che sceglie la solitudine, la lucciola che continua a brillare nel buio. Con queste immagini potenti, Leoncini rilegge così i disagi contemporanei, dall'ansia di prestazione alle dipendenze emotive, dall'iperadattamento all'alienazione digitale, come espressioni moderne di paure ancestrali. Annullarsi, non essere visti, non appartenere. Una lettura entusiasmante che ci pone in contatto con gli animali che ci abitano, invitandoci ad ascoltarli e rallentare. Accogliersi significa iniziare a ritrovare noi stessi. Rivelatore. Il terzo è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, scritto e illustrato da Francesco Carofiglio, edito da Garzanti. Camillo è un topo archivista. Da generazioni, la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, quelli che i bambini hanno adorato, ma che col tempo sono stati dimenticati. Il piccolo topo li cerca, li salva, li custodisce, in attesa del momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. Poi c'è una bambina, Nina, che sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. Ed è un vero peccato, perché i libri sono magici ed è proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può capitare di dimenticarsene. Il topino e la bambina così si avventurano nel territorio magico delle storie, dove possono tornare i sorrisi perduti. Sarà un'avventura ricca di emozioni e di sorprese e Nina, per affrontarli, dovrà avere coraggio, fiducia e molta fantasia. Buona lettura!

0: Cosa ci raccontano le stelle oggi per noi ed i nostri animali? Fra poco c'è Astro Bau con Federica Farini, sempre qui su Radio Bau.
1: Astro Bau su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

La storia parla troppo poco degli animali. Elias Canetti. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ben ritrovati su Radio Bang Company, un nuovo traguardo storico per Brad Pitt. Il nuovo film Art of the Beast ha debuttato con un impressionante 96% su Rotten Tomatoes. Ad accompagnare Brad Pitt in questa avventura troviamo una co-star d'eccezione, Odin, un vero cane da soccorso di montagna che interpreta il cane Uber. Le prime reazioni della critica sono state entusiaste, definendolo un thriller di sopravvivenza teso e tenero. Ma questo film non è solo un survival movie con protagonisti un uomo e un cane. Come molti altri film che abbiano usato questo espediente, infatti Art of the Beast nel profondo selvaggio si propone soprattutto come una lettera d'amore sul rapporto di lealtà e di fiducia fra cani e esseri umani. C'è da dire che il furbo Brad in contemporanea ha girato uno spot di un noto brand di macchine da caffè dove i veri protagonisti sono tanti cani che lo accompagnano. A riprova che il trend dog è sempre vincente. Caro il mio Brad Pitt.

piacciono i maiali. I cani ci guardano dal basso verso l'alto. I gatti ci guardano dall'alto verso il basso. I maiali ci trattano da pari a pari. Winston Churchill, Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

0: The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso: recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra abbracciare il male. La trama di un film che non mi sembra poi così lontana da quello che sta succedendo in questi giorni. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul nostro sito e sulla nostra pagina Instagram troverete naturalmente le foto di Jacopo Elordi con la cagnolina Raksha e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Alcuni studi sul comportamento animale suggeriscono che determinati generi musicali, tra cui la musica house, possono avere un effetto rilassante sui cani, contribuendo a ridurre stress ed ansia. Avevo addirittura una volta sentito parlare di heavy metal, ma l'house proprio mi giunge nuova. Gli studi approfondiscono come il ritmo regolare e le frequenze della musica sembrerebbero favorire uno stato di maggiore tranquillità, soprattutto in situazioni potenzialmente stressanti come rumori forti, solitudine o ambienti nuovi. E noi che pensiamo bene di stordirli con delle ninna nanne new age, mentre loro amano la musica house. Pensate. E ora, come siamo soliti dire qui su Radio Bao & Company, senti che pezzone!

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Come il raccolto del grano dorato, il mese di ottobre per gli animali regni zodiacali formato animale. Ariete. Come il raccolto del grano dorato, il mese di ottobre

con Nubio con Plutone in Acquario più Mercurio e Venere in Scorpione, nel desiderio di conquistare parchi e distese verdi, ma anche strade dove correre spensierati e senza freni, fingendo di non sentire il richiamo degli amici umani. Copertine e cuscini momentaneamente in stand-by. Interstellar? No, solamente una tempesta solare di pianeti in rivolta. Gemelli. Ottobre dinamico e collaborativo per gli animali gemelli, con Saturno e Nettuno in Ariete ad accendere il dinamismo in gruppi e interazioni. Connesse dagli efficienti Giove e Marte in Leone, esperti, supporter per potenziare al meglio le vostre abilità di comunicazione, problem solving, concentrazione e movimento. In espansione con Urano e Plutone in Acquario, tutti ottimi pianeti per un ottobre da veri genietti del vicinato, dal parco alla casa. Modalità grillo parlante on. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff.

fosse adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. John Bon Jovi su Radio Bauer & Company con Living on Prayer.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Co.

E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in una educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

0: molto prima che diventasse mamma, aveva un altro piccolo compagno al suo fianco, Munchie, il suo amato Shih Tzu. Munchie le era stato regalato da sua cugina Angie nel 2003. Una volta lo descrisse come il compagno perfetto durante i viaggi e paragonò la sua presenza in tournée all'avere un figlio con sé. Nel 2004 Munchie ricevette persino il titolo di animale domestico più desiderabile. Anni dopo si diffusero addirittura delle voci che lei lo avesse abbandonato a causa dei suoi impegni. I suoi rappresentanti chiarirono che Munchie era accudito dai familiari e amici durante i suoi viaggi. C'è da dire che Munchie nel frattempo iniziava ad avere una certa età e magari non era più consigliabile portarlo in giro per il mondo. Per i fan di lunga data, le foto della star interplanetare con Munchie sono una piccola capsula del tempo dei suoi primi anni 2000. Un promemoria che prima degli stadi, dei tour mondiali e della famiglia che conosciamo oggi. Ci sarà sempre nel cuore di Beyoncé un piccolo Shih Tzu chiamato Munchie, un po' come Bonnie and Clyde, adesso qui su Radio Bayern Company.
1: You ready, B? Let's go get him.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

è di libri e di amore e rispetto per tutti gli animali, che parleremo fra poco qui su Radio Bau con Laura Busnelli e i suoi libri belli.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Operazione Abissi, edito dal Battello a Vapore, scritto a quattro mani da Roberto Danovaro, biologo marino di fama internazionale ed esperto di abissi, e Claudia Facchinetti, naturalista e divulgatrice scientifica. Il libro è rivolto ai ragazzi e a tutti gli appassionati di mare. È un viaggio alla scoperta del mondo delle profondità marine, avvolto nell'oscurità, ma ricco di peculiarità e specie uniche nel loro genere, e per questo importante da preservare. Il 43% degli oceani, infatti, è costituito proprio da abissi, di cui abbiamo esplorato appena lo 0,001%. Ma in pochi sanno che le attività umane, dalle estrazioni minerarie alla pesca a strascico, dall'inquinamento ai cambiamenti climatici, hanno anche laggiù un forte impatto che non è più possibile ignorare. E, per citare Danovaro, l'uomo ha il dovere di riparare ciò che ha distrutto. Il libro è arricchito dalle schede di approfondimento di alcuni protagonisti della vita abissale, del biologo marino Giovanni Lanteri e dalle bellissime illustrazioni di Silvia Magrone, avventuroso. Il secondo libro è Il gatto dai sette nomi, libro d'esordio di Federico Santaiti, edito da Rizzoli. L'autore è un giovane regista e montatore video, diventato gattaro dal 2015 nella vita e poi anche nel web, diventando molto famoso. Il gatto protagonista di questa favola moderna ha tanti nomi quanto le sue proverbiali vite. È un cucciolo di 6 settimane, col nasino sporco, il pelo nero arruffato e gli occhi verdi vivaci. Si aggira sperduto per le vie di un paese e nel suo peregrinare incontra tante persone con cui condivide pezzi di vita. Ne diventa il compagno fedele che dà conforto in periodi difficili, la presenza che aiuta a trovare il coraggio di compiere un passo importante, l'amico con cui confidarsi in un momento di solitudine. Insomma, come ogni vero gattaro sa, ognuna di loro imparerà che avere accanto un piccolo felino può davvero cambiare la vita in meglio. Dolce. Il terzo è Il cane che inseguiva le stelle di Anna Scioglio, edito da Giunti.

con la traduzione di Elena Librandi. Quando Ingrid va a trovare il fratello, dopo anni di lontananza, succede una disgrazia. Il suo golden retriever, Roshi, spaventato dai fuochi d'artificio del 4 luglio, scappa e si perde. Dopo una settimana di ricerche infruttuose, seppur disperata, Ingrid torna a casa. Roshi però non si arrende e intraprende un viaggio di migliaia di chilometri attraverso gli Stati Uniti per tornare da lei. Inizia una vera e propria odissea durante la quale conoscerà molte persone bisognose del suo aiuto. Nel suo nome è contenuto infatti un destino, dato che Roshi significa maestro Zen e saranno molti gli insegnamenti che lascerà agli umani, alle prese con solitudine, tristezza e depressione, che lo accolgono nelle loro case e soprattutto nel loro cuore. Riuscirà a tornare dalla sua Ingrid? Ispirato a una storia vera, è questo un romanzo che ci ricorda che l'amore non conosce distanze. Delicato. Buona lettura!

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Recuperato il corpo di Romildo Amadio, un cacciatore di 69 anni finito con la sua Jeep nel fiume Livenza nei giorni scorsi. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco, ancora nella posizione di guida. Dentro l'abitacolo della Jeep anche i suoi due cani, anch'essi senza vita. La tragedia in località Borghetto di Salute, Venezia. La fuoriuscita di strada potrebbe essere stata causata da un malore. Infatti sull'argine non ci sono segni di frenata. Un amico cacciatore che ha assistito alla scena ha riportato che l'auto è uscita di strada a velocità bassa. Romildo Amadio era di Caorle, molto conosciuto in zona. Che dire, restare a letto spesso sarebbe una gran buona idea.

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose.

0: sonora di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau Ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari, più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi, in compagnia degli amici umani ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria, per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Il TAR della Sardegna ha annullato l'ordinanza del sindaco Settimo Nizzi che vietava ai cittadini di dare da mangiare ai cani vaganti nella zona industriale di Olbia. I giudici hanno accolto il ricorso dell'associazione al rispetto per tutti gli animali, ritenendo che non ci fossero i requisiti di necessità e urgenza per imporre un divieto così ampio. I cittadini potranno quindi tornare a nutrire randagi, ma con una precisazione importante. Il cibo deve essere somministrato in contenitori adeguati che dovranno poi essere rimossi. Vietato dunque lasciare alimenti direttamente sul suolo, anche per ragioni di igiene e decoro. Il comune aveva introdotto il divieto per facilitare le operazioni di cattura attraverso le gabbie trappola, utilizzando il cibo come richiamo. I cani recuperati vengono sottoposti a controlli veterinari, microchippati e sterilizzati, con l'obiettivo di favorire anche le adozioni. La questione del randagismo nelle zone industriali di Olbia resta purtroppo ancora aperta. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci amici di Radio Bau & Company. La fauna selvatica non può essere sacrificata per accelerare l'iter di una legge. Il DDL caccia è attualmente all'esame della Commissione Agricoltura della Camera. Nel frattempo il provvedimento è stato calendarizzato per l'Aula a novembre, prima della conclusione dell'esame degli emendamenti in Commissione. Per Human Welfare for Animals Italia e altre associazioni della coalizione Stop Caccia Selvaggia, si tratta di una scelta che rischia di comprimere il confronto parlamentare su una riforma destinata ad avere conseguenze molto negative sulla tutela degli animali selvatici e della biodiversità. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Le decisioni che la riguardano hanno un impatto sull'ambiente, sugli ecosistemi e sulla collettività e richiedono quindi un confronto approfondito e trasparente. Per questo chiediamo che il Parlamento possa completare l'esame degli emendamenti e discutere nel merito una riforma che riguarda la tutela della fauna e il futuro della biodiversità in Italia. La protezione degli animali selvatici è una responsabilità che riguarda tutti. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Si era avvicinato ad un cervo per scattare un selfie, ma l'animale lo ha caricato facendolo finire in ospedale. È accaduto qualche giorno fa a Villetta Barrea, Borgo Lacustre, in provincia dell'Aquila, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove un turista di 57 anni è stato soccorso e poi trasportato in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila, dove gli è stato riscontrato un trauma addominale. L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi legati all'avvicinamento alla fauna selvatica, in particolare in un territorio dove la presenza di cervi è diventata anche un'attrazione per residenti e turisti. Solo poche settimane fa, a Scanno, ci sono stati altri due episodi analoghi. Alcuni cervi avevano caricato due uomini che si erano avvicinati per dar loro da mangiare, per accarezzarli e scattare delle fotografie. Ma perché? Ma cosa vi è venuto in mente? I due erano finiti a terra senza comunque riportare gravi lesioni. Proprio a seguito di questi episodi, il comune di Scanno ha emanato un'ordinanza per richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di comportamento e sul divieto di avvicinarsi alla fauna. Ripetiamolo tutti insieme: la fauna selvatica, il bosco, la foresta non sono un parco giochi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Bau & Company. Il comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata dove vivevano una donna e la madre ottantenne. E quanto accertato dalla Polizia Municipale di Salerno durante un intervento del Nucleo Ambientale e del Nucleo Operativo Sicurezza. Scattato dopo una segnalazione dei familiari delle due donne che avevano evidenziato una situazione di sovraffollamento animale e di degrado. Nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno trovato 41 cani custoditi sia nei locali delle abitazioni sia nelle aree esterne. In particolare all'esterno era stata realizzata una struttura composta da 19 box con relative cucce, riconducibile a un vero e proprio canile rifugio, risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie ed amministrative. All'interno ha partecipato anche il personale veterinario dell'ASL e del servizio di prevenzione collettiva, intervenuto su richiesta del comune per gli accertamenti di competenze. Alla luce delle condizioni riscontrate, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro parziale dell'immobile e al sequestro di alcuni degli animali, con l'obiettivo di tutelarne la salute e ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene dell'area. Gli atti dell'intervento

Sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, alla quale la Polizia Municipale ha rimesso gli ulteriori accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza. Segnalate sempre i casi sospetti di maltrattamento, i casi sospetti di accumulatori compulsivi. Possiamo così evitare che diventino ancora più gravi. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. A pochi giorni dall'apertura della stagione di caccia, un primo incidente. Un uomo di 78 anni è stato raggiunto alla testa da alcuni pallini mentre stava controllando la presenza di selvaggina in un cespuglio. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai compagni di caccia che lo hanno portato in ospedale a Frosinone. Le sue condizioni sono gravi. Il 65enne che ha sparato si è recato spontaneamente presso i carabinieri per spiegare i fatti e ha consegnato il fucile che è stato immediatamente sequestrato. A fianco a questo, un altro drammatico episodio di malacaccia ha scosso la comunità di Caldarola, dove Morla, una femmina di corvo imperiale addestrata fin da piccola a volare libera e ritornare dalla propria padrona, è stata uccisa a fucilate durante la giornata di preapertura della stagione venatoria. Non c'è molto da commentare, l'umano se l'è cavata, mentre per il corvo non c'è stato nulla da fare. E non dite che era solo un animale, per favore, non mentre ascoltate Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia. Ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484, un dato della stagione venatoria del 2025-26, e si tratta solo dello 0,8% della popolazione italiana con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati, con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza relativa risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega abolizione della caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, il mio compito è ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire queste e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company. Let's go.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone, chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia, il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bao & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia. E sono certo che lo state facendo anche voi.

è abituato ai riflettori, ma questa volta la protagonista è un'altra, la sua Beagle Sansa, che ha appena fatto il suo debutto su Dog, la sezione digitale di Vogue interamente dedicata ai cani. Il servizio fotografico scattato dal fotografo di fiducia Eric Rojas reinterpreta una delle scene più iconiche della storia del cinema di animazione, la cena a lume di candela di Lilli il vagabondo, con i protagonisti che condividono un piatto di spaghetti, proprio come Lillian Tramp del film Disney del 1955. Su Radio By & Company c'è Bad Bunny con The Tea Me Fui.

0: Y si andas borracho, que bueno, me ayuda.
1: Sei su Radio Bau & Company e questa è Music & Pets.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo Beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbidiente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri due gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata

speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef Tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono tre donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico! Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolph e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolph scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

e pare proprio che Winnie, la barboncina nana di Millie Bobby Brown, sia stata nel sottosopra. Da quando Millie ha adottato Winnie da cucciola, poco prima del lockdown del marzo 2020, è stata con lei sul set del film Damsel e anche nel backstage di Enola Holmes, oltre che in diverse stagioni di Stranger Things. Winnie conosce bene la magia del cinema, sangue finto, urla e acrobazie, ma anche una presenza miracolosa nella vita di Millie Bobby Brown. Ha imparato molto bene a lavorare con la pet therapy. Con una pressione profonda appoggia le zampe sul petto di Millie quando ha un attacco di panico per aiutarla a calmarsi. È un piccolo genio, l'ho presa per aiutarmi con la mia ansia e mi ha cambiato completamente la vita. Racconta così Millie Bobby Brown. Ed io aggiungerei che un cane ti cambia la vita, ma bisogna essere disposti a farsela cambiare. E mentre cerchiamo il varco per tornare nel sottosopra, vi ricordo che questa è sempre Radio Bauen Company.

0: Questa è sempre Radio Mano & Company, ben ritrovati a tutti quanti. È il momento di parlare di educazione cinofila e lo facciamo in compagnia di Elena Carla Ambroso, educatrice cinofila. Benvenuta Elena a Radio Bau.
1: Ciao amici di Radio Bau.
0: Anche per i cani esiste il back to school, vero?
1: Il famigerato back to school esiste anche per i nostri cani. Durante le ferie si sono abituati ai nuovi ritmi vacanzieri e hanno potuto godere della nostra presenza continua, facendo anche nuove esperienze. Il rientro può essere una doccia fredda anche per loro e creare qualche difficoltà, soprattutto di riadattamento alla solitudine. Ma don't worry, esistono delle facili strategie per evitare disagi emotivi e pratici. 1. Anche in vacanza facciamo in modo che abbiano dei loro spazi di autonomia. 2. Cerchiamo di rientrare non proprio il giorno prima di ricominciare con la routine cittadina. 3. Affidiamoci alla parola chiave gradualità, un po' come quando erano cuccioli, e lasciamoli soli aumentando in 3-4 volte il lasso di tempo, magari lasciandogli il loro masticativo preferito. 4. Al nostro rientro a casa, se dovessero fare delle feste esagerate, non assecondiamole troppo per non confermare loro la fondatezza della loro ansia.
0: Ringraziamo tantissimo per i consigli di Elena Carla D'Ambroso sul back to school, ovvero riprendere le abitudini normali con il nostro cane.
1: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.
0: Io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau e appuntamento al prossimo argomento.

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

Pets and Friends, il pomeriggio fra amici, firmato Radio Bau.

0: Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la cinquantesima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Pajtim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainò. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice, che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato, verso il Kosovo e i suoi demoni, per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cédric Sapin Defour, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irripetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una sessantina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Nessuno ci crede, eppure tutti lo ascoltano. Fra poco, Astro Bau con Federica Farini, sempre qui su Radio Bau, naturalmente.
1: Astro Bau su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Cancro. In ottobre, con Mercurio e Venere in Scorpione, in arte di benefattori, gli animali cancro saranno amati da amici e umani di riferimento, pronti a superare le verifiche di Saturno e Nettuno in Ariete, in merito alle prossime responsabilità. Non si vive di sole coccole, ma per voi il mese sarà dolce e morbido, meglio approfittarne. Marte e Giove in Leone doneranno cucce comode e ottime razioni di cibo. Cosa chiedere di meglio per iniziare il duro inverno? Leone. In ottobre, Urano in Gemelli più Giove e Marte nel segno andranno a ravvivare il clima di bellezza, armonia e attenzione verso gli animali leone. Che bella musica per voi, sontuosi crinieri celesti! Saturno e Nettuno in Ariete positivi si preparano ad addobbare i vostri troni, cucce ricamate, divani da struscicare, kennel o rifugi da provare. Ogni tanto una gioia, senza troppo faticare, ma con Plutone opposto, state sempre vigili e con i cinque sensi allertati. Vergine. In ottobre Mercurio e Venere in Scorpione per una comunicazione alle stelle. Animali vergine, di natura mercuriali, ingegnosi, lucidi e intelligenti. Sarete più che mai motivati a relazionarvi con piacere e preparazione. Unendo un podio di bellezza a un gioco di problem solving e di ricerca olfattiva, non solo non vi annoierete, ma potrete allargare le basi del vostro produttivo autunno, complice Urano in Gemelli che vi porterà lontano dal solito guscio. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica.

Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un'anima. Victor Hugo. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bao c'è Bjork con Triumph of Heart.

Guardare un gatto è come guardare il fuoco. Si rimane sempre incantati. Giorgio Celli. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau e

E rieccoci, ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bar, vi devo ricordare Pasta Caccia.

E torniamo a parlare di gatti qui su Radio Wow Company. I gatti sanno associare parole e oggetti. Nel farlo sono più efficienti di un bimbo. Al felino bastano 9 secondi per l'associazione, ai bambini ne occorrono circa 20. Un team giapponese ha utilizzato un test che viene normalmente applicato proprio ai bambini, che prevede di verificare se il soggetto sia in grado di formare un'associazione tra immagini e una parola inventata per quell'occasione. Più precisamente, l'esperimento ha previsto di piazzare 31 gatti adulti davanti ad un computer che mostrava due diverse animazioni, accompagnate da una registrazione della voce del padrone che pronunciava appunto le parole inventate. Per verificare poi se i gatti avessero fatto l'associazione fra parola e immagine, la seconda fase dei test prevedeva un altro round di immagini, accompagnate però nel 50% dei casi da un'altra parola, da una parola diversa da quella corrispondente agli insegnamenti precedenti. In questi casi i gatti hanno mostrato segni di perplessità, guardando lo schermo più a lungo di quanto immagine e parola corrispondevano a quando avevano imparata. Alcuni esemplari hanno addirittura fissato lo schermo con le pupille dilatate, un segno di grande attenzione e stupore. Secondo gli autori dello studio, questa è un'ulteriore dimostrazione che i gatti imparano in fretta ad associare parole e immagini e che si stupiscono quando questa corrispondenza viene meno. Insomma, che dire? I gatti sono molto più intelligenti di noi, come se ci fosse stato bisogno di un ennesimo studio per dimostrarlo.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il fattore gatto di Pier Giorgio Pulici, edito da Marsilio. È il terzo libro che vede i protagonisti Miss Marple e Poirot, i due gatti neri che hanno scelto come casa la libreria Le Chat Noir di Marzio Montecristo a Cagliari. Chi ha già letto i libri precedenti sa che Marzio ha un carattere, diciamo, particolare e non ama molto i compromessi, ma stavolta si vede costretto ad accettare una richiesta incredibile da parte di Valérie de Grammont, che si deve sposare e che vuole trasferire interamente la sua libreria sull'isolotto selvaggio di Serpentara, dove sposerà l'inglese Thomas Stewart. Quindi va sull'isola insieme ai due gatti e agli investigatori del martedì, che sono i partecipanti del club di lettura che ospita e che lo aiutano nel risolvere casi in cui ogni tanto viene coinvolto suo malgrado. Là c'è una riproduzione perfetta della sua libreria in un contesto di lusso sfrenato. Un brutale omicidio interrompe però la festa, trasformando il soggiorno in una trappola senza via d'uscita. Tra ricatti, rivalità dinastiche tra famiglie ricchissime e segreti inconfessabili, il libro omaggia i classici Agatha Christie, ispirati in particolare a 10 piccoli indiani. Misterioso. Il secondo libro è Un cane lo sa, le storie più belle, edito da Einaudi a cura di Francesca Frigerio. Si tratta di un'antologia di racconti accomunati dal narrare tutte storie di cani scritte da autori famosissimi come Virginia Woolf, Carlo Collodi, Mark Twain, Italo Svevo, Rudyard Kipling. Di cani scritte da autori famosissimi come Virginia Woolf, Carlo Collodi, Mark Twain, Italo Svevo, Rudyard

si va per grazia ricevuta. Se fosse una questione di merito, tu resteresti fuori e il tuo cane entrerebbe al posto tuo. L'opera mette così in luce la prospettiva unica e la straordinaria sensibilità dei nostri amici a quattro zampe, catartico. Il terzo è Sangue tra i limoneti di Antonio Lanzetta, edito da Newton Compton Editori. È il secondo libro della serie di quattro libri, di cui ad agosto ho già consigliato il primo. Siamo ancora nella costiera amalfitana e stavolta la veterinaria Eva Starace indaga tra i limoneti di minori. Maria, direttrice delle poste, nonché gattara, trova il gatto randagio Peppino coperto di sangue e si precipita da Eva per curarlo. È subito però evidente che fortunatamente il gatto sta bene, quindi il sangue deve appartenere a qualcun altro. Le impronte di Peppino conducono a una villa isolata dove viene rinvenuto il corpo senza vita di Rocco Di Lieto, famoso produttore di limoncello, assassinato con un paio di forbici. Il tenente Serpa sospetta una rapina, ma Eva e i suoi amici sospettano che ci sia qualcosa di personale alla base dell'omicidio e così indagano tra rivalità, ricette segrete e identità nascoste. Intrigante. Buona lettura!

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata Persona dell'Anno dall'Associazione per i Diritti Animali, PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish con Lunch.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Abbiamo già parlato di una presunta bocciatura tecnica del progetto italiano che permette di portare in cabina cani di taglia medio-grande, ma spulciando i documenti ufficiali emerge un quadro diverso. ENAC ha approvato un metodo alternativo specificamente dedicato al trasporto in cabina di cani con peso superiore ai 10 kg su voli nazionali operati con Airbus A220, A319 e A320. Alternative Means of Compliance permette di adottare una soluzione diversa da quella prevista dagli standard ordinari, a condizione che venga dimostrato un livello di sicurezza equivalente. Ed è proprio questo il punto. Il progetto non ha ricevuto uno stop. Il 24 luglio 2026 ENAC ha autorizzato ITAR Airways ad applicare la nuova procedura su determinati voli nazionali, aeromobili e configurazione di cabina. Il programma prevede cani fino a 30 kg e viene accompagnato da specifiche misure operative e da una valutazione dei rischi. Restano in sospeso questioni tecniche importanti, dai sistemi di ritenuta alle procedure durante un'eventuale evacuazione. È possibile che proprio su questi aspetti siano emerse osservazioni durante l'iter. La documentazione ENAC ad oggi è disponibile e racconta che l'Italia sta sperimentando una soluzione alternativa alle regole normalmente utilizzate in Europa. Benvenuti a bordo di questo volo di Radio Bau & Company. Allacciate le cinture di sicurezza.

Ryan Gosling ha portato le medagliette del suo cane intorno al collo per anni dopo la sua morte. George arrivava da un rifugio canadese nel 1999. George ha viaggiato con Ryan Gosling sui set di quasi ogni film che ha realizzato e ha vissuto fino a ben 17 anni, morendo a dicembre del 2016. Ryan lo ha descritto più come un amico che come un animale domestico. Nel 2019 lui e Eva Mendez, la ben nota attrice e sua compagna da oltre 15 anni, hanno adottato un Doberman chiamato Lucio, da Friends for Life Rescue Network. Eva Mendez è una grandissima sostenitrice dell'adozione dei rescue e anche il loro ultimo cane, Magic, è arrivato da un rifugio. Ma che gran bella coppia!

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

diversi animali salvati e gestendo la sua proprietà in California come un vero e proprio rifugio sicuro per questi animali. Quando ho sentito per la prima volta questa canzone alla radio era l'estate del 1980 e sono subito uscito per comprare il disco, la colonna sonora di Xanadu. Adesso qui su Radio Bay & Company c'è Olivia Newton-John, Magic.

loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ritrovati amici Radio Bank Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bank Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

Lei è una nostra amica, nel senso che ne parliamo spesso qui a Radio Bao, ed è una vera e propria icona di Hollywood, ed è diventata silenziosamente una seria conservatrice del bestiame. Isabella Rossellini gestisce Mama Farm a Long Island, allevando razze di galline salvate da situazioni industriali che rischiavano l'estinzione. Così facendo, Isabella Rossellini mantiene vive le linee di sangue di galline che diversamente sarebbero già estinte e vende le uova di queste galline nel suo stand agricolo. Delle pecore di Isabella Rossellini magari ve ne parlo un'altra volta, ma naturalmente potete già andare sulla sua pagina Instagram e scoprire qualche cosa in anticipo.

è di libri e di amore e rispetto per tutti gli animali che parleremo fra poco qui su Radio Bau con Laura Busnelli e i suoi libri belli.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo la vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari che sono le api. In questo libro è proprio un'ape a portarci all'interno di un alveare, in un viaggio affascinante e meraviglioso che parte dalla nascita dell'uovo e prosegue con le prime mansioni, i primi voli di orientamento, quelli alla ricerca del nettare fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio che attraversa i secoli e fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio.

giocattolo. Per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronarci a imitarli per capire ciò che ha davvero importanza e come conviene vivere. E lo fa utilizzando la filosofia. Partendo da Socrate, Kant, Sartre, i filosofi hanno cercato di rispondere alle domande più importanti sulla vita degli uomini. In questo saggio le soluzioni le forniscono i cani, mutuando la personale esperienza dell'autore stesso con due pastori tedeschi e due incroci di lupo e malamute. Illuminante. Il terzo è Lucciole, squaletti e un po' di pastina di Donatella di Pietrantonio, edito da Salani e illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare, raccontandoci la storia segreta delle lucciole, che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico. Quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi, ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti. E quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza. Universale. Buona lettura!

E rieccoci su Radio Bauer & Company. Kurt Cobain era conosciuto per la sua musica e il suo spirito ribelle, ma lontano dal palco aveva un lato decisamente più tenero. Amava profondamente i gatti, più o meno come tutti noi. Negli anni dei Nirvana ebbe diversi gatti, tra cui Kisp e Spina Bifida. Il suo affetto per questi animali è palpabile nelle foto che troviamo tranquillamente sui social, sul web. Chi gli era vicino ha raccontato più volte quanto amasse stare in compagnia degli animali. Pensate che la sua ex fidanzata Tracy Marander ricorda che mentre i Nirvana erano in tour, Kurt chiamava e finiva per raccontarle dei gatti che incontrava nei luoghi in cui la band soggiornava. Questo è solo un piccolo dettaglio che mostra un lato molto più dolce e intimo della sua personalità. Dietro una delle figure più iconiche e tormentate della storia del rock c'è anche un ragazzo semplice che amava gli animali e trovava conforto nella loro compagnia, in quel frrrr che piace tanto anche a noi. Ed è arrivato il momento di ascoltare Nirvana qui su Radio Bauer & Company con Smells Like a Spirit.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau.

E ben ritrovati su Radio Bain Company, sono Davide Cavalieri. Una colonia felina all'interno di un condominio non ha bisogno del permesso dell'amministratore per essere registrata e tutelata. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Ai ai. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e che la loro presenza in un condominio rientra nel legittimo uso delle parti comune. Nessun benestare dell'amministratore, nessuna delibera assembleare. È un principio che vale per tutte le colonie feline che vivono in un condominio in Puglia e uno strumento in più per chiunque se ne prenda cura. Che dire, belle notizie dalla Puglia. Questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

E rieccoci, questo è sempre Radio Bauer & Company. Il batterista dei Blink 182, Travis Barker, ha abbandonato la sua immagine da bad boy a favore di una campagna per il benessere degli animali. La star del punk rock dice che far bene agli animali fa figo e non deve essere una cosa così difficile. Dai! Travis Barker ha collaborato con Human War for Animals per una campagna pubblicitaria lanciata da poco. La campagna esorta i fan a mangiare più pasti a base vegetale, scegliere prodotti cruelty free senza crudeltà, evitare capi in pelliccia e adottare animali domestici in rifugio invece che acquistarli nei negozi per animali. Barker è vegano dal 2008 e gestisce anche un suo marchio cruelty free, Barker Wellness, e ha investito in ristoranti a base vegetale. Il suo messaggio per i diritti degli animali è semplice. Piccole scelte quotidiane possono ridurre la sofferenza degli animali senza un cambiamento così drastico e faticoso nel nostro stile di vita. E adesso su Radio Bauer & Company è arrivato il momento di Adam Song dei Blink 182.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Cancro. In ottobre, con Mercurio e Venere in Scorpione, in arte di benefattori, gli animali cancro saranno amati da amici e umani di riferimento, pronti a superare le verifiche di Saturno e Nettuno in Ariete, in merito alle prossime responsabilità. Non si vive di sole coccole, ma per voi il mese sarà dolce e morbido, meglio approfittarne. Marte e Giove in Leone doneranno cucce comode e ottime razioni di cibo. Cosa chiedere di meglio per iniziare il duro inverno? Leone. In ottobre, Urano in Gemelli più Giove e Marte nel segno andranno a ravvivare il clima di bellezza, armonia e attenzione verso gli animali leone. Che bella musica per voi, sontuosi crinieri celesti! Saturno e Nettuno in Ariete positivi si preparano ad addobbare i vostri troni, cucce ricamate, divani da struscicare, kennel o rifugi da provare. Ogni tanto una gioia, senza troppo faticare, ma con Plutone opposto, state sempre vigili e con i cinque sensi allertati. Vergine. In ottobre Mercurio e Venere in Scorpione per una comunicazione alle stelle. Animali vergine, di natura mercuriali, ingegnosi, lucidi e intelligenti. Sarete più che mai motivati a relazionarvi con piacere e preparazione. Unendo un podio di bellezza a un gioco di problem solving e di ricerca olfattiva, non solo non vi annoierete, ma potrete allargare le basi del vostro produttivo autunno, complice Urano in Gemelli che vi porterà lontano dal solito guscio. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

tram di mezzanotte, ti han cancellato o non c'è più. Adesso chiedo al cane sì, al cane sì.

I piccioni sono da sempre il suo rifugio. Anche all'apice della sua carriera e durante la celebrità ha continuato ad allevare piccioni, considerando le creature leali, capaci di donargli pace e serenità. La sua passione per questi volatili è così viscerale che in passato ha persino interrotto relazioni sentimentali quando le ex fidanzate hanno mostrato scarso rispetto per i suoi animali. Su Radio Bay & Company c'è lui, Mike Tyson, con One.

Ben ritrovati su Radio Van Company, un nuovo traguardo storico per Brad Pitt. Il nuovo film Heart of the Beast ha debuttato con un impressionante 96% su Rotten Tomatoes. Ad accompagnare Brad Pitt in questa avventura troviamo una co-star d'eccezione, Odin, un vero cane da soccorso di montagna che interpreta il cane Uber. Le prime reazioni della critica sono state entusiaste, definendolo un thriller di sopravvivenza teso e tenero. Ma questo film non è solo un survival movie con protagonisti un uomo e un cane. Come molti altri film che abbiano usato questo espediente, infatti Heart of the Beast nel profondo selvaggio si propone soprattutto come una lettera d'amore sul rapporto di lealtà e di fiducia fra cani e esseri umani. C'è da dire che il furbo Brad in contemporanea ha girato uno spot di un noto brand di macchine da caffè dove i veri protagonisti sono tanti cani che lo accompagnano. A riprova che il trend dog è sempre vincente. Caro il mio Brad Pitt.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi o simili? La vostra proverbiale indipendenza e l'acuto ingegno sistemeranno ogni cosa. Pesci. Mercurio e Venere in Scorpione per gli animali pesci regaleranno un ottobre di fermezza e scoperte, senza esagerare con l'avventura e le esplorazioni incaute. A causa degli stessi pianeti stuzzicati da Plutone in Acquario, più che battagliero. Con la verve di pesci combattenti e galli cedroni, il vostro famoso mood insonnolito di cambio stagione verrà sostituito con determinazione e intraprendenza, anche se alla fine, come lessi, farete piacevolmente ritorno agli adorati letti e copertine. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Radio Bau News.
2: Rieccoci amici di Radio Bau & Company. 7 cani morti e soffocati nel vano di un carico di un veicolo mentre venivano trasportati in Lapponia per una battuta di caccia. Fermo restando che in Lapponia si va per visitare il villaggio di Babbo Natale e non per andare a caccia, e appunto succedono queste cose. La polizia stradale li ha trovati nell'area di servizio Trans Est sull'autostrada del Brennero. I 7 inglesi erano stipati in 4 trasportini, circondati da bagagli e oggetti che avrebbero ostruito le aperture necessarie al passaggio dell'area. 6 erano già morti e il 7° è deceduto poco dopo, nonostante i soccorsi. Lega Nazionale del Cane Animal Protection presenta denuncia affinché vengano accertate tutte le responsabilità penali e seguirà gli sviluppi sull'inchiesta, pronta a costituirsi parte civile in caso di processo. 7 cani che avrebbero dovuto essere considerati compagni sono morti mentre venivano portati ad una battuta di caccia. Una tragedia che mostra ancora una volta come può accadere quando gli animali vengono considerati strumenti e non esseri senzienti. Non c'è rispetto per gli animali che vengono uccisi e in questa vicenda non c'è stato nemmeno per quelli che avrebbero dovuto essere dei compagni. Ora si chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che ogni responsabilità venga accertata. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.lndcanimalprotection.org per continuare a seguire questa notizia e scoprire altre iniziative della Lega Nazionale del Cane.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. L'Australia ha da sempre una relazione complicata con i gatti. Li ha amati, allevati, celebrati e persino utilizzati per combattere i conigli selvatici. Poi con la crescita della popolazione felina è arrivata una nuova preoccupazione: il loro impatto sulla fauna selvatica. Oggi milioni di australiani vivono con un gatto, mentre il dibattito su coprifuoco, gatti domestici e tutela della biodiversità continua a essere un tema molto acceso. Una storia iniziata più di 200 anni fa è ancora lontana dall'avere una risposta facile e semplice. Amati come gatti di famiglia, temuti come predatori. Per noi italiani è una domanda un po' bizzarra, perché pochi dei nostri gatti hanno una vita mista. Ma secondo voi è possibile proteggere la fauna selvatica senza penalizzare eccessivamente i gatti domestici, ovvero tenerli reclusi in casa? Questo è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali e mi piacerebbe sapere le vostre opinioni.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo che se avete i requisiti potete candidarvi.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau in Company, sono Davide Cavalieri e ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e sarà destinato agli amici a quattro zampe seguiti dai vari tutor del territorio. Un'iniziativa che mira non solo a contenere il fenomeno del randagismo, ma funge anche d'aiuto a tutti quei volontari che quotidianamente si occupano degli animali presenti nelle diverse zone della città. Il nostro comune, ricordano il sindaco Pippo Gianni e l'assessore al randagismo Federica Rimeri, è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia. Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, delle associazioni e dei cittadini che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale. E in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho la certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, eh? Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con nostra compagnia.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Recuperato il corpo di Romildo Amadio, un cacciatore di 69 anni finito con la sua Jeep nel fiume Livenza nei giorni scorsi. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco, ancora nella posizione di guida. Dentro l'abitacolo della Jeep anche i suoi due cani, anch'essi senza vita. La tragedia in località Borghetto di Salute, Venezia. La fuoriuscita di strada potrebbe essere stata causata da un malore. Infatti sull'argine non ci sono segni di frenata. Un amico cacciatore che ha assistito alla scena ha riportato che l'auto è uscita di strada a velocità bassa. Romildo Amadio era di Caorle, molto conosciuto in zona. Che dire, restare a letto spesso sarebbe una gran buona idea.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

0: Ben ritrovati su Radio Brain Company, è arrivato il momento di parlare di educazione cinofila e lo facciamo con Elena Carla Ambroso, l'educatrice cinofila di Radio Brain Company. Ciao Elena, ben trovata.
1: È un piacere ritrovarvi, amici di Radio Bau.
0: Argomento di grande sensibilità, l'arrivo di un cucciolo a casa.
1: A casa identifichiamo dove posizionare la cuccia, sempre pensando a un angolino dove possa sentirsi al sicuro. Se abbiamo intenzione di farlo dormire con noi la notte, aggiungiamo una cuccia anche nella camera da letto, adiacente al lato del letto di chi si occuperà di assicurarsi stia bene e riceva le nostre carezze. Ricordiamoci che fino a poco prima il piccolo dormiva addossato ai fratelli e che di colpo si trova da solo. La notte è il momento di massima vulnerabilità emotiva. Se il cucciolo desidera dormire nel nostro letto e per noi non c'è problema, beh, direi che in questo caso sia il massimo della vita per tutti. Altro suggerimento, fatevi se possibile consegnare dall'allevamento, dal rifugio, dal canile un qualsiasi gioco, pezzo di stoffa che magari già possedeva dove si trovava prima, in modo che si possa ricordare dei suoi precedenti compagni di vita e che questo possa rappresentare un valido oggetto di transizione. Inoltre prepariamogli già nella o nelle cucce un oggetto che abbia il nostro odore, quindi con il quale magari abbiamo dormito già un paio di notti prima dell'arrivo del piccolo a casa nostra.
0: Ringraziamo tantissimo Elena Carla Ambroso, educatrice cinofila di riferimento di Radio Bau. Naturalmente l'arrivo di un cucciolo a casa è un argomento che ci porteremo avanti per altre occasioni.
1: Ci risentiamo presto in compagnia dei vostri amici a quattro zampe.
0: Io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, appuntamento domani con un altro argomento.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bowie & Company con Speak Low.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sol Levante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che gli ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

0: Cosa ci raccontano le stelle oggi per noi e i nostri animali? Fra poco c'è Astrobau con Federica Farini, sempre qui su Radio Pau.
1: Astrobau su Radio Pau & Company, naturalmente.
2: Astrobau ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari, più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi, in compagnia degli amici umani ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria, per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

A frequentare un gatto si rischia soltanto di arricchirsi. Sarà forse solo per calcolo che da più di mezzo secolo ricerco la sua compagnia? Colette. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola. Jules Verne, Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ritrovati amici di Radio Bau & Company, il TAR della Sardegna ha annullato l'ordinanza del sindaco Settimo Nizzi che vietava ai cittadini di dare da mangiare ai cani vaganti nella zona industriale di Olbia. I giudici hanno accolto il ricorso dell'associazione nel rispetto per tutti gli animali, ritenendo che non ci fossero i requisiti di necessità e urgenza per imporre un divieto così ampio. I cittadini potranno quindi tornare a nutrire randagi, ma con una precisazione importante. Il cibo deve essere somministrato in contenitori adeguati che dovranno poi essere rimossi. Vietato dunque lasciare alimenti direttamente sul suolo, anche per ragioni di igiene e decoro. Il comune aveva introdotto il divieto per facilitare le operazioni di cattura attraverso le gabbie trappola, utilizzando il cibo come richiamo. I cani recuperati vengono sottoposti a controlli veterinari, microchippati e sterilizzati, con l'obiettivo di favorire anche le adozioni. La questione del randagismo nelle zone industriali di Olbia resta purtroppo ancora aperta. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

Bad Bunny ha presentato la sua bambina a quattro zampe, Sansa Martinez Berlingueri, la sua beagle di 4 anni, protagonista della copertina di Dog 2026. Tra le curiosità condivise dall'artista, racconta che ama le banane, gioca con i calzini e i bidoni della spazzatura, e russa come un umano, e che se dovesse avere la voce in un film sceglierebbe quella di Gwyneth Paltrow. Il nome Sansa è un omaggio a Sansa Stark di Game of Thrones. Bad Bunny la descrive come forte, giocherellona, affettuosa e un po' monella. E cosa fanno nelle loro giornate insieme? Tante coccole e tanti baci. Mangiare, giocare, dormire, per poi ricominciare tutto da capo. Su Radio Bio & Company c'è Bad Bunny con Tormenta con i Gorilla.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontata attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità, fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristofaro, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristofaro è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica. Istruttivo. Il terzo è L'altro antidoto per il Blue Monday ed è Un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling e Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata gatti, sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Alcuni studi sul comportamento animale suggeriscono che determinati generi musicali, tra cui la musica house, possono avere un effetto rilassante sui cani, contribuendo a ridurre stress ed ansia. Avevo addirittura una volta sentito parlare di heavy metal, ma l'house proprio mi giunge nuova. Gli studi approfondiscono come il ritmo regolare e le frequenze della musica sembrerebbero favorire uno stato di maggiore tranquillità, soprattutto in situazioni potenzialmente stressanti come rumori forti, solitudine o ambienti nuovi. E noi che pensiamo bene di stordirli con delle ninna nanne new age, mentre loro amano la musica house. Pensate. E ora, come siamo soliti dire qui su Radio Bao & Company, senti che pezzone!

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Rieccoci amici di Radio Bauer & Company. La fauna selvatica non può essere sacrificata per accelerare l'iter di una legge. Il DDL caccia è attualmente all'esame della Commissione Agricoltura della Camera. Nel frattempo il provvedimento è stato calendarizzato per l'Aula a novembre, prima della conclusione dell'esame degli emendamenti in Commissione. Per Human War for Animals Italia e altre associazioni della coalizione Stop Caccia Selvaggia, si tratta di una scelta che rischia di comprimere il confronto parlamentare su una riforma destinata ad avere conseguenze molto negative sulla tutela degli animali selvatici e della biodiversità. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Le decisioni che la riguardano hanno un impatto sull'ambiente, sugli ecosistemi e sulla collettività e richiedono quindi un confronto approfondito e trasparente. Per questo chiediamo che il Parlamento possa completare l'esame degli emendamenti e discutere nel merito una riforma che riguarda la tutela della fauna e il futuro della biodiversità in Italia. La protezione degli animali selvatici è una responsabilità che riguarda tutti. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bauer & Company. Restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: & Company, naturalmente. Astrobau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and

e sicuramente uno dei più radicali e influenti attivisti per i diritti degli animali hollywoodiano, vegano convinto fino all'età di 3 anni. La sua dedizione alla causa antispecista è totale e si riflette nelle sue scelte di vita quotidiane, nell'uso sistematico della sua notorietà globale per dare voce agli animali. Joaquin Phoenix è su Radio Bauer & Company con Ring on Fire.

Insieme a sua madre, Maggie Bard, ha lanciato nel 2020 l'organizzazione no profit Support and Feed. Questa realtà combatte la crisi climatica e l'insicurezza alimentare promuovendo un sistema basato su prodotti vegetali. Ed è grazie alla collaborazione nei suoi tour mondiali che l'organizzazione ha contribuito alla distribuzione di oltre 7 milioni di pasti vegani a comunità in difficoltà, introducendo l'iniziativa The Pledge per invitare i fan a mangiare vegetale almeno per 30 giorni. Su Radio Bay & Company c'è Billie Eilish con Billie Bossa Nova.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bao & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5 con The Vet.

Axl Rose piange la scomparsa di Whiskey Maranello Rose, uno dei suoi amatissimi gatti, morto da poco tempo all'età di 16 anni. Il frontman dei Guns N' Roses ha condiviso sui social una foto di Whiskey insieme a un altro dei suoi gatti, accompagnandola con un messaggio particolarmente affettuoso nel quale lo ha ricordato come un figlio, un fratello, un amico. Whiskey faceva parte della famiglia di Axl dal 2010. Il cantante da sempre è molto legato ai suoi animali e aveva già affrontato nel 2021 la perdita di un altro dei suoi gatti, Dexter. Oggi al suo fianco c'è ancora Dijon, che ha recentemente compiuto 21 anni. Il messaggio di Axl ha raccolto velocemente migliaia di reazioni e parole di vicinanza da parte dei fan, perché per chi li ama davvero gli animali non sono semplicemente animali domestici. Sono parte della nostra esistenza, sono famiglia, sono parte di noi.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Cancro. In ottobre, con Mercurio e Venere in Scorpione, in arte di benefattori, gli animali cancro saranno amati da amici e umani di riferimento, pronti a superare le verifiche di Saturno e Nettuno in Ariete, in merito alle prossime responsabilità. Non si vive di sole coccole, ma per voi il mese sarà dolce e morbido, meglio approfittarne. Marte e Giove in Leone doneranno cucce comode e ottime razioni di cibo. Cosa chiedere di meglio per iniziare il duro inverno? Leone. In ottobre, Urano in Gemelli più Giove e Marte nel segno andranno a ravvivare il clima di bellezza, armonia e attenzione verso gli animali leone. Che bella musica per voi, sontuose criniere celesti! Saturno e Nettuno in Ariete positivi si preparano ad addobbare i vostri troni, cucce ricamate, divani da struscicare, kennel o rifugi da provare. Ogni tanto una gioia, senza troppo faticare, ma con Plutone opposto, state sempre vigili e con i cinque sensi allertati. Vergine. In ottobre Mercurio e Venere in Scorpione per una comunicazione alle stelle. Animali vergine, di natura mercuriali, ingegnosi, lucidi e intelligenti. Sarete più che mai motivati a relazionarvi con piacere e preparazione. Unendo un podio di bellezza a un gioco di problem solving e di ricerca olfattiva, non solo non vi annoierete, ma potrete allargare le basi del vostro produttivo autunno, complice Urano in Gemelli che vi porterà lontano dal solito guscio. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

il comune di Cannes, in una breve cerimonia, ha ribattezzato la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni di festival si svolgono le proiezioni gratuite, per intenderci, spiaggia Brigitte Bardot. E proprio in omaggio alla diva animalista, il sindaco ha annunciato che l'accesso alla spiaggia sarà consentito ai cani in determinati orari della giornata. Certe persone sono decisamente destinate a cambiare il mondo anche quando non ci sono più.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Wow con I Wanna Be Loved by You.

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau Ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari. Più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi. In compagnia degli amici umani, ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria, per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.